Portofino, Portofino. Portofino, Portofino. Portofino, Portofino. Portofino, Portofino.

colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Oh, yeah.